maestri si ostinati, con poeti si sbagliati. Io per me divento matto, divento matto. Nulla credo, non ben fatto se non fassi amor olor. Nulla credo, non ben fatto se non fassi amor olor. Vorrei via con un lato, che sia maestro di

0: farci possibile in 4D, in 4D, ed è di andar così.
1: Con maestri si ostinati,
0: con poveti si sbagliati,
2: io per me
0: divento matto, divento matto, divento matto.
1: Nulla credo, non ben fatto se non passi amor olor.
2: Nulla credo, non ben fatto se non passi amor olor.
0: Vorrei pria con tu la rata.

0: pare ossessa, e chissà che non lo sia.
1: Ma tu chi sei che in maschera mi viene?